Ho degli affilla, ve se lo ute biberò, ute bipilla, se lo mono, la mumillaia milla.

Italia, i carivari meistero vulia. Chiassa ne tocca nome, tocca nis, alefticosi faieris. Italia cortati, veni carriga ni calatti, che ne fa canetto canis, me toccano, toccano me toccanistero napo.

proxim, ime copona dis proxim, stifala sapti paralia. Troi mia merarchia, coris cafollu viscolia.

se paralia, di carivali me istero vulia. Chia sa ne tocca nome toccanis, alefticosi faieris. Pitane cortati, veni carrigani calatti, che ne fa ne toccanis, me toccano, toccano me toccanis, ero na po'.

mare suneta spor. Me vroci, me sioni, me chalasi, adromito scalpasi, o vocto vrocator. Trecha, trecha, mavro muha i vuri, spasse, spasse, coppa gos mio record. Chalmerixi, scato de birasi, adromito scalpasi,

sai ho degli affilla, de se lo ute biberò, ute bipilla, se lo moro, la momiglia si ammilla.

separaria i canivali meistero volia. Già se ne toccano me toccanis alefticosi faieris i cane cortati veni carrigani calatti che le fagane toccanis me toccano e toccano me toccanis ero napo.